Echoes the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

in un letto sgangherato, ma vabbè.

toi? Tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain?

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per il funerale di Re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono paesi superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Støre. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
1: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump lo ha battezzato spiegando: è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del Festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
3: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
4: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
3: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano, giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela. Poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
5: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. i ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla A11 in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1. Sulla Fibili per traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo la Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni, a seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla A11 in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1. Sulla AFPD per traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo la Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni, a seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova è esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Il dramma dei palestinesi monopolizza l'attenzione anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove la passerella delle star cede il posto a NASA, l'atteso documentario di Yuval Abraham e Rachel Zohr sul conflitto israelo-palestinese. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, racconta i sistemi alla base dell'uccisione di civili palestinesi programmata da Israele. Ma in laguna oggi sfila anche il cinema italiano, fuori concorso Tony Servillo, che fa il nonno di un pestifero ragazzino di 5 anni, diretto da Mario Martone in Scherzetto. Nel cast anche Serena Rossi, premiata oggi da Campari. Fuori gara anche Be Brave di Francesco Carrozzini, ritratto del fondatore di Diesel, Renzo Rosso, che fa un uso massiccio della I. Nutrito il drappello degli attori, che sfila per Peccato di Valerio Vestoso, unica serie TV selezionata in questa edizione, con una inedita Emanuela Fanelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con il nostro spazio in diretta della mattina, il Newsbox, e torniamo a dare attenzione alle notizie del giorno. Leggeremo tra poco i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi. Prima però il nostro consueto collegamento con il LAMA. Al telefono con noi oggi Giorgio Bartolini, ben trovato.
6: Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
5: Cosa ci dobbiamo aspettare per la giornata di oggi? Un po' lo sappiamo, è arrivata la pioggia e c'è anche però un'allerta meteo. Come si stanno evolvendo le cose?
6: Sì, allora, per quanto riguarda le prossime ore ci sarà una pausa delle precipitazioni, direi un po' ovunque su tutta la regione, fino alle 12-13, poi un nuovo peggioramento temporalesco interesserà gran parte della regione, in particolare nel pomeriggio e nella prima parte della sera, quando si potranno avere rovesci e temporali sparsi localmente anche di forte intensità, più frequenti comunque sulle zone interne centro-settentrionali. I venti saranno deboli ancora ancora o al più moderati meridionali, in particolare sull'arcipelago e sulla costa, di conseguenza i mari risulteranno mossi. Le temperature massime oggi in ulteriore lieve diminuzione, con valori che faranno fatica a superare i 25 gradi un po' ovunque. Domani tempo in deciso miglioramento, con qualche residua precipitazione durante la notte, poi a seguire cielo che da parzialmente nuvoloso tenderà a poco nuvoloso nella seconda parte della giornata, transiterà anche qualche nube alta e stratificata, ci sarà solo la possibilità nel pomeriggio di qualche isolato e breve rovescio in Appennino. Le temperature domani in diminuzione nei valori minimi, in nuovo lieve aumento le massime, un valore fino a 27-28 gradi. A seguire sembra che il tempo rimanga stabile e prevalentemente soleggiato anche nella giornata di sabato.
5: Torneremo con l'aggiornamento sul meteo anche nel fine settimana domani. Intanto grazie mille a Giorgio Bartolini e buon lavoro all'AMMA.
6: Grazie a voi, una buona giornata a tutti.
5: E chiudiamo con il meteo, segnalando che per l'allerta maltempo oggi Firenze ha chiuso i parchi e i giardini. Ieri invece a Viareggio è caduto un grosso pino, provocando qualche danno. Continuiamo con le notizie, diamo uno sguardo ai titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Le prime pagine dei giornali, una lettura veloce dei titoli per passare poi al nostro primo approfondimento di oggi. Il titolo del Corriere Fiorentino è dedicato al trasporto pubblico su rotaia. Pendolari fermi, sfreccia la TAV, guasto a Rovezzano, binari ridotti, ritardi e soppressioni per i regionali. L'ira della regione alle 7:45. Comincia l'odissea dei pendolari che scattano foto ai treni ad alta velocità. Federconsumatori dice è una vergogna. E questo è poi il tema che viene trattato anche nelle pagine interne. E poi sui giornali oggi si parla dell'inizio della scuola con l'allarme precari e sarebbero migliaia tra prof e ATA. Ieri il punto lo ha fatto la CGIL con le interviste che poi abbiamo ascoltato anche sulle nostre frequenze, trovate sul sito novaradio.info. e poi il titolo invece della Nazione di Firenze è dedicato al caso della piccola Cataleia. Cata, la procura chiede l'archiviazione per gli inquirenti, gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna per la scomparsa della piccola dall'ex hotel Astor nel 2023, erano indagati due zii, Abel e Marlon, e sembra che appunto il tutto dipenda semplicemente dalla legge che prevede in questo caso che dopo un tot di anni si interrompano appunto le ricerche. La bambina era una bambina peruviana di 5 anni sparita dall'ex hotel Astor in via Maragliano e mai più ritrovata. L'inchiesta, la procura ha chiesto l'archiviazione, era il 10 giugno del 2023, la decisione finale ora aspetta il GIP del tribunale. E questa insomma la notizia che troviamo un po' su tutti i quotidiani in edicola quest'oggi. Si torna anche a parlare di Lorena Isceri con i funerali che si sono svolti ieri nel paese natale della donna, Squinzano. Lorena Isceri uccisa dal ex compagno, questo la scorsa settimana, giovedì scorso, gettata da un cavalcavia in A1, un caso di cui abbiamo parlato e di cui si parlerà ancora. Per Lorena, piazza Signoria in silenzio, la sindaca, la città è stata ferita. Mentre si celebravano in Puglia i funerali della donna uccisa dall'ex Federico Vella, abusi e maltrattamenti, 500 chiamate al mese al numero dell'emergenza, netto aumento. Questo è il titolo che troviamo sulla Repubblica di Firenze. Appunto la sindaca ha indetto questo minuto di silenzio in piazza della Signoria in coincidenza con i funerali. Sentiamo che cosa ha detto Funaro, e poi dopo torniamo a parlare però di violenza di genere con il centro antiviolenza Artemisia di Firenze.
7: Ci tenevamo a fare un momento di silenzio e di raccoglimento per ricordare Lorena, per mandare un abbraccio ora anche a distanza alla sua famiglia. Tra l'altro fino a ieri la madre e i familiari sono rimasti qui e poi insieme a Lorena sono scesi giù nella città, nel posto di origine. Questa è una ferita che ha coinvolto tutta la nostra comunità e per questo non solo ci abbiamo tenuto a stringerci intorno a loro l'altra sera con una fiaccolata, di cui ringrazio tanti cittadini che ci sono stati un sentimento sincero, ma oggi proprio nel momento in cui si stanno celebrando i funerali volevamo dire che Firenze c'è con la sua amministrazione comunale, c'è con la curia, ringrazio il vescovo per aver fatto suonare le campane del Duomo, e ci sarà stasera illuminando proprio i monumenti di rosso per ricordare Lorena e per dire no con forza e ribadire il nostro no con forza a tutte le forme di violenza e in particolar modo ai femminicidi. Troppi ne stiamo vedendo nel nostro paese, troppo il rischio di normalizzazione, noi dobbiamo tenere alta l'attenzione sempre.
5: E queste sono le parole ieri della sindaca Funaro. Come detto, torniamo a parlare del tema della violenza di genere, in questo caso sfociata in un femminicidio, e i numeri sono altissimi, lo dicono, come segnalato anche dalle centrali operative, sul fronte delle chiamate ai numeri di emergenza. Il 95% delle chiamate riguarda donne che chiedono aiuto. Torniamo a parlarne con il centro antiviolenza Artemisia di Firenze, in particolar modo al telefono con noi c'è Annalisa Gordigiani, consigliere e avvocata di Artemisia, ben trovata.
8: Buongiorno a tutti e a tutti e ben trovati.
5: Che i numeri siano altissimi lo diciamo sempre, parliamo però del lavoro che può essere fatto nel contrasto alla violenza di genere. In questi giorni, e insomma un po' con costanza, parliamo dell'importanza dell'educazione, come l'educazione sessuo-affettiva. Ricordiamo che c'è una raccolta firme per un referendum che la reintroduca, un referendum abrogativo che appunto sospenda il divieto soprattutto nelle scuole dei più piccoli. Importante questo aspetto, importante anche però lavorare in sinergia tra tutti i soggetti che si occupano di questo tema.
8: Certo, buongiorno di nuovo. Allora, diciamo che l'argomento, come potete capire, è complesso e sicuramente un aspetto fondamentale è quello di dover puntare alla ricostruzione di un nuovo linguaggio dei rapporti, perché siamo appunto nella nostra società tutte e tutti diciamo in mezzo a questa cultura patriarcale, e questi fenomeni dei femminicidi non sono fenomeni appunto isolati, questi giorni lo sentiamo molto spesso, ma vuol dire che tutti noi dobbiamo prendere posizione e rendersi conto che possiamo fare qualcosa. Quindi a livello proprio di sensibilizzazione della società è importante proprio ricostruire questo nuovo linguaggio dei rapporti, a partire sicuramente dall'educazione sesso-affettiva nelle scuole, è fondamentale. Dall'altra c'è la questione della tutela e quindi di rispondere correttamente a chi chiede aiuto. E questo si può fare facendo sapere alle donne che ci sono dei luoghi sicuri a cui far riferimento e che c'è un lavoro di rete. Denunciare è importante, ma è importante anche farsi assistere.
5: Ecco, come è possibile aumentare la conoscenza di tutti questi strumenti che le donne hanno a disposizione e come è possibile entrare ancora più capillarmente nella società a tutti i livelli, no? Come strumenti di aiuto?
8: Sicuramente la sensibilizzazione è un aspetto fondamentale in questo momento. Molto spesso quando si sentono questi episodi si pensa di essere forse un po' lontani, no? In realtà dobbiamo essere tutti e tutte vicini a queste situazioni, e è importante il ruolo del centro antiviolenza, anche proprio come sensibilizzazione. È una sensibilizzazione che deve partire da uomini e donne insieme.
5: Ecco, chi sono le donne che si rivolgono a voi? L'altro giorno parlavamo con il centro di ascolto uomini maltrattanti, rivolgendo la stessa domanda, no? Chi sono gli utenti che seguite, chi sono le persone che prendete in carico? Come detto, queste vicende vengono percepite lontane da noi, ma in realtà le persone che si rivolgono a questi centri e che hanno questi problemi sono come noi.
8: Sì, esattamente, ho colto proprio la questione, nel senso che la violenza è un fenomeno trasversale e a noi si rivolgono donne di varie età, anzi l'età si sta molto abbassando, soprattutto anche se si considera le violenze sessuali, e anche donne che lavorano, come Lorena, era una donna che non aveva problemi economici, era una donna comunque, o sociali, quindi non ci sono differenze particolari di origine di qualsiasi tipo, quindi è un fenomeno trasversale, tutti i tipi di donne si rivolgono a noi, donne mamme oppure anche donne single, e questo ci deve far riflettere, proprio nel senso che questo è qualcosa che riguarda tutte e tutti.
5: C'è bisogno di maggiore impegno anche economico da parte delle istituzioni?
8: Assolutamente sì, questo è l'altro aspetto che è emerso in questi giorni e secondo me è urgente da affrontare. Come ben ha chiesto il padre di Lorena, pur nel dolore, è stato piuttosto lucido nel fare questa richiesta. Le istituzioni, indipendentemente dalla parte in cui ci troviamo, devono con una voce univoca aiutare i centri antiviolenza, finanziare, perché molto spesso noi ci sopravviviamo anche grazie agli aiuti dei privati, ai generosi aiuti dei privati, però ci vuole qualcosa di strutturato e che venga dall'alto, e senza distinzione tra destra, sinistra, centro.
5: Lo speriamo, grazie mille ad Annalisa Gordigiani per essere stata con noi e buon lavoro al Centro Antiviolenza Artemisia.
8: Grazie a voi e una buona giornata.
5: Chiudiamo parlando ancora di questo tema per pochi minuti, segnalando innanzitutto un caso di cronaca. Chiede di usare il bagno in una rosticceria, subisce violenza sessuale, questo è successo l'altra notte, vittima una studentessa diciottenne nel centro storico di Firenze. E poi i dati che citavamo prima, riportati su Repubblica, ma in realtà si tratta del report di una conferenza stampa di ieri. Abusi e maltrattamenti, 500 chiamate al mese, sono in netto aumento, sono i dati della centrale del numero d'emergenza 112. A spiegare come il 95% di queste chiamate riguardi donne che chiedono aiuto in ambito soprattutto domestico è stata l'assessora Cristina Manetti, che si occupa anche di parità di genere.
9: Succede che riceviamo le chiamate di emergenza che arrivano da tutta la Toscana, vengono gestite e poi appunto smistate alle forze dell'ordine. Sono voluta venire qui però perché è un momento particolare, dopo la tragica vicenda che è avvenuta al femminicidio si pone l'attenzione sulla tipologia di richieste che arriva, e mi sono resa conto, chiedendo al direttore le chiamate che arrivano, che il 95% delle chiamate che arriva qua in noi sono richieste d'aiuto di donne. Ecco, questo è un dato veramente forte che ci deve far riflettere, perché si parla di circa 500 chiamate al mese, ecco, solamente il 5% coinvolge insomma richieste di uomini. Queste sono richieste di presunte violenze, non sempre fisiche, a volte psicologiche, però si tratta sempre di richieste d'aiuto di donne per il 95%, quindi penso che questa vicenda ci debba far riflettere molto anche su quanto veramente sia un'emergenza il tema della violenza e il contrasto della violenza alle donne.
5: a spiegare come funziona la raccolta delle segnalazioni del NUE, Sofia Sbraci, referente di turno.
10: Allora, noi siamo il primo anello dell'emergenza, quindi anche la prima voce che il cittadino sente, ascolta, quindi soprattutto in situazioni di difficoltà importante, cerchiamo sempre di entrare in empatia con col cittadino. Quindi un approccio, diciamo, a tu per tu, diamo del tu alla persona che ci contatta e cerchiamo di tenerla il più possibile in contatto con noi per farla sentire a suo agio in un momento di difficoltà. Per le donne purtroppo sono tantissime le chiamate, stanno aumentando, il trend purtroppo è in aumento, e l'obiettivo è quello di entrare in contatto con la donna in un approccio molto informale, ecco. Ci sono anche casi di minori e anche in questo caso la cosa fondamentale è far sentire il bambino, la bambina completamente a suo agio, e quindi chiamiamo per nome, chiediamo nome e il nome proprio per oltrepassare le barriere della formalità, ecco.
5: E anche il direttore Alessio Lubrani spiega alcuni dettagli del funzionamento della raccolta delle emergenze sia per donne che per gli altri.
11: Ma il percorso è previsto, di fatto la donna o l'uomo che chiamino, prevalentemente donne, in caso di presunte violenze vengono innanzitutto rassicurate e viene identificato quello che è la nostra priorità, ovvero cercare di capire dove si trova prioritariamente questa persona. Una volta localizzata, una volta identificato il bisogno, viene più velocemente possibile trasferita a chi è competente per gestire questo bisogno, cioè le forze di polizia.
12: Quindi la geolocalizzazione inizia già da qui?
11: Assolutamente sì, e poi continua con le centrali di secondo livello. Noi siamo dotati di strumenti di geolocalizzazione automatica, per cui riusciamo a vedere, diciamo, il chiamante dove si trova, e ci sono degli strumenti che aiutano ancor più, diciamo così, a contattarci in caso in cui ci sia una violenza. È possibile cioè fare una cosiddetta chiamata muta, quindi una chiamata senza parlare. Quindi l'aggressore di fatto non si accorge che la vittima sta chiamando noi. Per farlo è necessario utilizzare un'app che si chiama Werario. Con questa app, di fatto, con la prima chiamata si riesce subito a localizzare il nostro cittadino, e soprattutto il nostro cittadino può non parlare, e noi lo mettiamo subito in contatto con le forze di polizia che organizzano l'intervento.
5: E torniamo a parlare di viabilità in città con una segnalazione che arriva da diverse sigle sindacali: FILT, CGL, FIT, CISL, UIL, Trasporti, UGL territoriali di Firenze. Il TPL su gomma a Firenze è in difficoltà per via della sparizione di importanti corsie preferenziali e la nascita di nuovi semafori con un risentimento dei tempi di percorrenza. Ne parliamo con Riccardo Tozzi di FILT CGL Firenze. Ben trovato innanzitutto.
13: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno alle ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
5: Ecco, un problema che sembra un po' in controtendenza con quello che vuole fare l'amministrazione comunale, no? Potenziare il trasporto pubblico locale per alleggerire il traffico di veicoli privati sulle strade della città. Voi dite però che il trasporto pubblico su gomma si trova in difficoltà in questo momento. È vero? Spariscono queste corsie preferenziali e quali?
13: Guardi, allora, io per l'appunto, per recarmi al lavoro la mattina, passo dal Ponte del Pino a piedi, per cui lo vedo con i miei occhi, l'ho visto anche ieri mattina, i lavori di Ponte del Pino sono proceduti bene, procedono bene, però ecco, notando appunto lì in quella zona già è sparita una corsia preferenziale che collega, diciamo, via degli Artisti con via Facinotti, e probabilmente sparirà anche su quella su via Facinotti, che sono, diciamo, per noi, per la viabilità nostra, per il rispetto appunto dei tempi di percorrenza, sono corsie essenziali. In passato ne sono sparite altre, tanto per citarne alcuna, via Baracca, insomma, prima c'erano altre, via via sono andate a sparire, e quindi questo cosa comporta? Comporta logicamente un aumento dei tempi di percorrenza, perché ben venga, sì, il riassetto della viabilità, però se il riassetto della viabilità non comporta anche una riorganizzazione dei tempi di percorrenza, e non siamo arrivati a niente. Il servizio pubblico dovrebbe essere, dovrebbe avere un canale preferenziale, dovrebbe essere insomma quello su cui puntare, e invece no, cioè praticamente si modifica la viabilità ma non si ritoccano i tempi di percorrenza. E poi logicamente cosa portano? Portano al non rispetto degli orari, e quindi le persone alla fermata, giustamente, magari chi deve andare a lavorare, chi deve andare a fare una visita, insomma per qualunque cosa, si può innervosire, e quindi da lì può magari succedere un diverbio verbale, nella migliore delle ipotesi, ma nella peggiore delle ipotesi, ecco, può sfociare anche in un'aggressione fisica.
5: Ecco, quindi voi di fatto chiedete un miglioramento di comunicazione utente-servizio in questo caso?
13: Sì, allora, questo, come scritto anche nel comunicato nostro, un adeguamento dei tempi di percorrenza, come è stato fatto, come è stato scritto anche appunto nel protocollo per la sicurezza firmato il 2 dicembre dell'anno scorso, dei corsi che portano alla formazione di personale per in caso di questi eventi di aggressione, informazione anche all'utenza a bordo dei mezzi tramite speaker, tramite cartellonistica, dove insomma si spiega un attimino come funziona il trasporto pubblico, come usare il trasporto pubblico onde evitare queste situazioni spiacevoli.
5: Ecco, l'invito è anche ai cittadini a fare le segnalazioni alle istituzioni, quindi al comune e alla regione, giusto?
13: Sì, sì, certamente. Anche, guardi, io anni fa mi ricordo c'era una chat WhatsApp con il comune dove i cittadini potevano segnalare buche o insomma problemi lungo le linee degli autobus. Anche, ecco, anche in questo caso io ora non so se il comune ha attivato qualcosa, non credo, però ecco, tramite i canali informatici, social, qualunque cosa, l'invito nostro sì è quello ai cittadini: chiunque riscontri dei problemi sulle varie linee, di segnalarlo. Io guardi, le faccio un esempio banalissimo: ieri mattina mi sono sentito con un collega e sulla linea 6, che è quella che ora stiamo monitorando un attimino perché appunto è quella interessata da nuova viabilità e nuova istituzione di semafori, dalla stazione a via Novelli il collega è arrivato, già aveva 8 minuti di ritardo, da via Novelli è ripartito per andare a Torre Galli e i minuti erano diventati più di 20, quindi è una cosa inaudita. E parlando con la centrale operativa nostra, la sala radio, c'era una media di ritardi sulla linea 6 che andava dai 40 ai 50 minuti e ancora non sono iniziate le scuole.
5: E vedremo insomma come raccoglieranno le istituzioni queste segnalazioni e come si potrà intervenire anche sul tema delle corsie di emergenza in una situazione di città in cantiere costante. Diciamo che la difficoltà è anche questa. Grazie mille per essere stato con noi, ci aggiorniamo. Ovviamente ora la situazione è sotto i riflettori sicuramente del traffico, anche per via dell'inizio delle scuole, che fra l'arrivo del maltempo le scuole complicherà il tutto. Vedremo come lo affronterà questo il trasporto pubblico locale. Grazie mille a Riccardo Tozzi.
13: Di nulla, grazie a voi e buon proseguimento di giornata a tutti. Arrivederci.
5: Arrivederci. Grazie ancora a Riccardo Tozzi della Filt CGL e speriamo appunto in evoluzioni positive sui tempi di percorrenza dei bus di Firenze. Chiudiamo questa sezione dedicata all'attualità alle 9:32. Magari in chiusura torneremo a dare un'occhiata alle notizie che non abbiamo abbiamo letto una rapida scorsa sulle pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi. Dei pendolabili abbiamo parlato, della scuola pure, ma il tempo torna all'allerta a Viareggio, crolla il pino difeso dagli ambientalisti. Questo si legge sulle pagine di tutti i quotidiani in edicola quest'oggi. Le notizie più o meno sono queste, affrontate dalle tre principali testate che si occupano di Firenze. C'è un'aggiunta che troviamo sulla Nazione, sul fronte scuola, perché sì, riparte la scuola, c'è una protesta da parte degli insegnanti, scusatemi, da parte dei sindacati, che segnalano i tantissimi precari, personale ATA, come sappiamo anche nel personale ATA il problema del precariato è veramente presente e segnalato ogni anno, e anche i docenti sono appunto per la gran parte precari. La FLC CGL però ha convocato per il primo giorno di scuola un'assemblea sindacale di tre ore, che probabilmente porterà diversi studenti delle scuole superiori a rinviare di un giorno l'ingresso in classe. Questo appunto è il focus su cui si concentra la Nazione, unico quotidiano che di fatto parla di questo. Vedremo poi se ci sarà altro da segnalare su questo tema nei prossimi giorni. Sicuramente di inizio della scuola, di via alla scuola, torneremo a parlare all'inizio della prossima settimana. Martedì 15 in Toscana ripartono infatti le lezioni. 9.34, GR del traffico e poi la cultura.
14: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
15: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. La A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione Roma. Sulla A11 in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze in Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1. Sulla Fipili per traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni: a seguito dell'allerta meteo e arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
14: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda alle 9.36 come promesso per dare spazio alla cultura e parliamo della quinta edizione di Filarmonia, il festival a cura dell'Orchestra Filarmonica di Firenze, la Filarmonie, che celebra anche 10 anni di attività. Sono 9 appuntamenti dall'11 al 26 di settembre dedicati all'Iran. Per l'Iran è infatti il titolo di questa edizione della rassegna che si svolge alla Certosa di Firenze. Ne parliamo con l'ideatore Paolo Cognetti. Innanzitutto ben trovato.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Una dimensione il festival quest'anno appunto vuole portare a riflettere, fermarsi un attimo, concentrarsi sulla dimensione dell'ascolto, che è, come dice lei, un atto di pace.
3: Sì, assolutamente. Partiamo da un dato di fatto: sono 65 i conflitti attualmente in corso, è il numero più alto dal 1946 e sono 10 in più rispetto, quasi 10 in più rispetto all'anno passato. I morti che hanno prodotto negli ultimi 5 anni sono gli stessi praticamente dei 20 anni precedenti messi assieme. Ecco, questo dato secondo me è già un buon punto di partenza per capire insomma a che punto siamo in questo momento e quanto sia importante cercare di lavorare in qualche modo sulla pace. Noi abbiamo preso spunto da questa idea riproposta ancora una volta da Papa Leone XIV, quella di disarmare le parole, e proviamo attraverso le parole e naturalmente come orchestra attraverso la musica, veicolando questi messaggi, proviamo a fare la nostra parte.
2: Cosa ci sarà in programma? Cosa proporrete quest'anno?
3: Allora, il programma è come di consueto molto, molto vario, molto ricco. Noi chiediamo normalmente ai spettatori uno spirito avventuroso, no? A seguirci attraverso momenti storici e generi molto diversi. Partiamo comunque domani, l'11 settembre, con un pianoforte solo, ma un concerto molto particolare con la nostra nuova direttrice artistica, Costanza Principe, che è anche la nostra artista in residence. E diciamo, c'è un programma che attraverserà la visione della natura in autori molto diversi tra loro come Janacek, Liszt e Messiaen. Abbiamo poi altri due concerti del pianoforte solo, il 13 settembre e il 16 settembre. Uno è una giovanissima pianista poco presente, ventenne, con cui noi in qualche maniera come orchestra giovanile promuoviamo le nuove generazioni, insomma ci proviamo in tutti i modi possibili e immaginabili. E poi c'è Soglia di Marlene Fuochi, anche lei con un programma estremamente particolare. Volevo anche in mezzo metterci il 15 settembre Siegfried, una conferenza dedicata di fatto alla conoscenza simbolica, in cui parleremo di Wagner, di Jung, di Freud, però il tema vero è quella, una conoscenza non sequenziale come quella a cui siamo abituati oggi, ma una conoscenza che riesce a collegare, a mettere in relazione le varie cose. E il 18 settembre abbiamo un concerto dedicato al cantautorato, a De André, con Letizia Fuochi e Francesca Cusumano. Alla musica sefardita, quindi musica antica, è dedicato il concerto del 20 settembre. Abbiamo poi una entrata della contemporaneità con un concerto di un uomo, di un Ferdinando Romano, un contrabbassista, che dialogherà con un'intelligenza artificiale. Il 23 settembre presenteremo Nymph, il nuovo disco del duo Dragonfly, di Danusha Vaskevich e Naomi Beryl, e concluderemo il 26 con Metamorfosi, dove proprio il nostro presidente Dima Keshavasi, direttore musicale, eseguirà un brano che terminerà, eseguirà un concerto che terminerà con un brano, Fantasia su tema di Thomas Tallis, di Ralph Vaughan Williams, che è davvero un inno alla speranza, è una speranza che vogliamo dedicare a noi, come Filarmonie, per il nostro decennale, ma soprattutto alla questa situazione appunto che abbiamo menzionato all'inizio, di molto grave. Quindi l'idea, ecco, che la cultura, che mettersi ad ascoltare, possa in qualche maniera favorire processi di pace.
2: Come si fa a partecipare ai concerti in programma per questa quinta edizione di Filarmonia? C'è da prenotare, insomma, come qualche informazione pratica?
3: I concerti sono tutti gratuiti su prenotazione, che è fortemente raccomandata perché i posti sono limitati. Lo si può fare sulla piattaforma Eventbrite, scritto eventbrite.com, e cercando quindi Filarmonia 2026, oppure contattando il numero 348-389-1376, anche su WhatsApp, per provare, se non ci fossero posti su Eventbrite, essere messi nelle liste d'attesa.
2: Noi invitiamo quindi i nostri ascoltatori a seguire questa quinta edizione di Filarmonia, 9 appuntamenti dall'11 al 26 di settembre. Grazie mille a Paolo Cognetti per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, vi aspettiamo.
2: Grazie ancora al ideatore del festival Filarmonia, festival di cui torniamo sempre a parlare volentieri. Continuiamo e chiudiamo segnalando un altro appuntamento culturale di cui si è già parlato ieri sulle nostre frequenze, ma di cui ci piace tornare in parte a parlare anche oggi. Infatti torna Fabbrica Europa, un mese di iniziative a partire proprio dall'11 di settembre. 70 appuntamenti, 130 artisti e 14 spazi coinvolti in un mese. Sentiamo le parole del direttore artistico per la sezione musicale del festival, Maurizio Busia, che ha presentato il festival ai microfoni di Daniele Bianchini.
0: Sì, quest'anno abbiamo lavorato a un festival che ha, per quanto riguarda la musica, un cuore molto legato a una femminilità inusuale. Abbiamo coinvolto delle artiste anche giovani, iniziamo adesso il 13 settembre alla Manifattura Tabacchi con la portoghese Ana Lua Caiano, poi avremo la batterista e cantante Evita Polidoro, che molti hanno conosciuto accanto a Enrico Rava, avremo Rachele Andrioli, che viene a sostituire Alfio Antico, che invece non sarà con noi perché avrà una piccola operazione, e poi tutto un mondo, un cuore mediterraneo con grandi maestre. Rabia Boukhalil dal Libano, avremo l'armeno Arto Tuboçlan insieme al francese Michel Godard e al turco Derya Tarkan, che suoneranno, si esibiranno qui negli spazi del parco, al Parco delle Cascine, ma in una costellazione di luoghi che coinvolge il Teatro Puccini, il Museo Marino Marini, il Museo del Novecento, la Galleria Frittelli, innesti che cercano di fare del performativo contemporaneo un'esperienza per un pubblico che a volte non conosce magari i nomi degli artisti che portiamo, ma se si spingono con un po' di curiosità e accettano il nostro invito al viaggio, possono conoscere una panoramica di culture contemporanee che per noi è particolarmente attuale e in qualche modo ha una sua militanza importante in questo momento storico. Tra gli appuntamenti che vi segnalo ulteriormente c'è anche una performance che faremo alla Tenax il 22 settembre con un duo elettronico, gli Snit, italo-tedeschi, insieme a una calligrafa giapponese che entrerà in scena proprio negli spazi del Tenax per disegnare con il suo pennello alcuni caratteri giapponesi che diventeranno parte integrante della performance.
2: E chiudiamo Newsbox, torneremo più tardi dalle 14 con il Nova Radio News, rimanete con noi.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercate alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della Procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli

0: Voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
5: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Nova Radio Città Futura,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino per traffico intenso. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni, a seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid con Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions. Gara tutta in difesa per i partenopei, che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori, su cui non può nulla Milinkovic-Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli, tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
2: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
1: Nelle altre gare di ieri tutti i successi casalinghi: goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV e Shakhtar alle 18.45, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku, Slavia Praga Lens. Pallavolo dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o in caso di pioggia nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
3: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto se

0: sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà il partito dentro fuori, lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
1: L'Ital Basket Donne si ferma agli ottavi del Mondiale di Berlino, con l'Australia bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da meno 26, ma perdono 82-80. L'analisi del CT Andrea Capobianco.
2: Quando si gioca a questi livelli, cioè con le squadre più forti del mondo, non si può concedere niente, perché sennò è un problema. Vanno curati i dettagli. Dobbiamo fare un pochino più attenzione per stare ancora meglio a questo banchetto. Però io posso fare solo i complimenti a queste ragazze. Sono state eccezionali per rientrare con la cattiveria agonistica giusta. Onestamente ho riconosciuto ragazze che hanno qualcosa dentro, ve lo voglio sempre dimostrare.
1: Tennis US Open, Zverev batte in 3 set Van de Zandschulp e c'entra la semifinale, affronterà Kachanov che ha superato Blocks, costretto al ritiro quando era sotto di 2 set. Derby statunitense nell'altra semifinale, Shelton Tiafo, definite anche le semifinali femminili, Sabalenka, Pegula e Goff, Rybakina. Ciclismo infine con lo spagnolo Massi Magliarosa, si corre la 18ª tappa della Vuelta, una crono individuale di 32 km da El Puerto de Santa Maria a Jerez della Frontera. In Italia si disputa la 74ª edizione della Coppa Sabatini, tradizionale partenza e arrivo a Peccioli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community
5: Radio. Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: Realizzare produzione di spettacoli e laboratori teatrali concentrandosi anche su un festival itinerante sui monti tra le province di Lucca e di Massa Carrara, l'Informe Festival. Sono le attività dell'associazione culturale IF Prana, ne abbiamo parlato con la responsabile amministrativa Maria Cristina Bertacca.
7: L'associazione IF Prana è nata nel 2011, IF sta per Iniziativa Futuribile, perché era nata qualche anno prima un'associazione che appunto si chiamava IF e che aveva sviluppato un modello di gestione partecipato di uno spazio culturale teatrale. Alcuni dei suoi componenti che abitavano appunto in Toscana e in Versilia hanno deciso di creare una sorta di distaccamento toscano di IF. È diventata IF Prana, Iniziativa Futuribile Prana, perché la primissima sede legale dell'associazione era esattamente sul Monte Prana.
6: Nel vostro festival principale una delle caratteristiche è quello di poter essere itinerante e di andare a esplorare varie zone proprio del territorio versiliese tra le province di Lucca e di Massa Carrara. È un passaggio in più rispetto a quella che è la vostra proposta culturale, anzi io penso sia probabilmente anche un arricchimento in questo senso.
7: Il progetto Informe Festival, che è appunto un festival estivo che stiamo portando avanti ormai, quest'anno è stata la 6ª edizione, è nato nel 2021, dopo tutte le varie chiusure che c'erano state, abbiamo proprio sentito l'esigenza di creare un festival all'aperto per ritrovare comunità, convivialità e aggregazione in posti all'aperto che quindi permettevano una maggiore libertà. Il progetto è nato a Seravezza e poi nel tempo ha annesso sempre più comuni. Quest'anno siamo arrivati appunto a 8 comuni: Seravezza, Stazzema, Forte dei Marmi, Camaiore, Massa Rosa, Montignoso, Massa e Carrara. E la particolarità è proprio quella di organizzare spettacoli di teatro, danza, musica, teatro di strada, circo, performance site specific in luoghi molto extra teatrali, ossia location naturali che peraltro creano una cornice pittoresca e naturale, essa stessa un'opera d'arte, mi viene da dire, una cornice entro cui poi si collocano i vari spettacoli. Ci ritroviamo in cave, miniere, reti di fiume, rifugi montani, oppure magari quei borghi un pochino più periferici di alcuni comuni che ci piace andare ad animare. La cosa particolare di Informe è che si è andato a creare proprio un dialogo e una vera e propria coprogettazione con i territori che ci ospitano, quindi spesso le pubbliche assistenze, i comitati di paese, i vari centri di aggregazione decidono di accompagnare le serate di spettacolo con magari apericene organizzate dal comitato di paese oppure altre attività collaterali, inserire lo spettacolo all'interno di una loro iniziativa. E quindi è diventato un momento veramente di aggregazione e comunità, che era l'obiettivo che avevamo già nel 2021, pur nel periodo Covid, che è stato un periodo abbastanza impegnativo per la cultura e l'aggregazione in generale.
6: Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione.
7: Noi siamo rintracciabili sui social sia con il profilo IF Prana, quindi della compagnia, sia con il profilo Informe Festival, e poi il nostro sito è www.ifprana.com, dove si trovano appunto tutti i programmi dei vari festival, delle varie edizioni di Informe Festival e anche gli spettacoli che produciamo, perché IF Prana è comunque una compagnia di teatro e quindi si occupa anche di produzione e circuitazione di spettacoli. Trovate tutti i nostri eventi, i laboratori che organizziamo, i laboratori cittadini, i laboratori nelle scuole, insomma le varie attività che ci piace portare avanti 365 giorni l'anno.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESBOT.
8: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino per traffico intenso. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio

0: Delle altre due italiane in Lizza alle 18.45 in Roma, a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve l'Ipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

quante persone, quale skyline, l'er cupolone, ride come te con te ma che muoi, da scena Peroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere fermo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili in direzione Pisa per incidente, code tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

rispiegarmi il perché delle maree, delle colline bucate per fare gallerie, per farmi andare via, via per lavorare, via per migliorare i tempi, via, ma continuare a misurare la distanza dei pianeti da te. Pensa ai giorni sacri che abbiamo passato assieme, e a questi giorni invece, davanti a te come dei rettilinei. Pensa a tutti i pianeti raggiungibili da qui, pensa che casino.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Lunedì 28 settembre alle 17.30 si terrà la presentazione di Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, in dialogo con Sara Consani, assistente sociale area disabilità zona distretto Versilia, con la moderazione di Giulio Sensi, addetto alla comunicazione, Fondazione Comunicazione Sociale ETS, presso il capannone della cooperativa sociale CREA, via Virgilio 222 Viareggio. Info segreteria @fondazionecoesionesociale.it, telefono 0583 47 26 42. Il mio primo corso di filosofia dell'associazione APS Succede Oggi Libri coniuga l'approccio pedagogico-filosofico della Philosophy for Children con il linguaggio espressivo dell'arte e propone un ciclo di incontri nei quali i bambini formano una vera e propria comunità di ricerca, condividendo riflessione filosofica e creatività. Appuntamento per presentare il progetto giovedì 24 settembre presso la Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ore 17.18. Prenotazione consigliata a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari in tutte le province toscane per informare e sostenere le persone affette da disturbo afasico, offrendo strumenti per affrontare le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate alla patologia. Info 331 67 54 633, davide@crovetti.com.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili in direzione Pisa per incidente, code tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18:45, Roma a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 80.

0: Nova Radio News, estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il nostro Nova Radio News del pomeriggio, e torniamo in onda per darvi innanzitutto gli aggiornamenti sul tema del maltempo. Maltempo che ha funestato la regione toscana nelle ultime ore, sia durante la notte che durante il giorno. Facciamo un attimo il punto sui danni, partendo poi dai dati diffusi dalla regione toscana. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati sulla nostra regione negli ultimi 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano al primo livello di guardia. Il vasto sistema temporalesco che ha interessato parte della regione, dove è in corso un'allerta arancione della notte, è transitato fuori regione ed è possibile una nuova intensificazione con l'arrivo di nuovi temporali anche nel pomeriggio. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, complessivamente sono oltre 200 gli interventi in corso da parte del sistema regionale di protezione civile e dei vigili del fuoco. Le principali criticità riguardano allagamenti localizzati nel grossetano e anche a Cecina, alberi caduti e alcune frane sulle strade, con interventi per il ripristino della viabilità. A Reggello, a causa di infiltrazioni d'acqua in un edificio, è stata disposta un'eventuale precauzione con la situazione in corso di risoluzione. Nel corso dell'evento alcune persone sono state soccorse all'interno dei sottopassi e la regione quindi raccomanda la massima prudenza, ricordando di non attraversare mai un sottopasso allagato. Disagi, come dicevamo, anche a Livorno, soprattutto a Cecina, dove i vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi, soprattutto a causa dei danni causati da acqua e allagamenti in locali interrati. I fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano hanno raggiunto il primo livello di guardia, ma sono poi rimasti stabili. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio è possibile una intensificazione, lo abbiamo detto, e vedremo insomma come procederà nelle prossime ore. Continuiamo parlando dello sciopero del trasporto aereo in Toscana domenica 13 settembre, con i lavoratori degli aeroporti di Pisa e Firenze che incroceranno le braccia. Lo ha annunciato il coordinamento regionale USB Trasporto Aereo Toscano. Caldo estremo, cattive condizioni lavorative, dumping, mancate garanzie di redditi dignitosi, assenza di confronto nell'implementazione di nuove tecnologie, aggressioni e molestie, spiega il sindacato in una nota. Queste le cause più evidenti dello sciopero contro Toscana Aeroporti SPA, GH Toscana SRL e Consulta SPA. Secondo USB, la vertenza, che sarà presentata durante un presidio e una conferenza stampa domenica 13 settembre, è una novità nell'ambito del trasporto aereo. Ma sentiamo le parole di Lorenzo Robin Frosini, che di USB Firenze, tra i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza aeroportuale dell'aeroporto di Firenze, stamattina ai nostri microfoni.
2: Le problematiche sono, ai noi, numerose, ma veramente numerose, e alcune di queste si portano avanti da veramente troppo tempo per poter pensare di poterle risolvere in relazioni industriali che si sono rivelate fallimentari sotto ogni aspetto. La problematica principale è quella legata agli effetti disastrosi di una esternalizzazione dei servizi di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili a terra, e alla conseguente liberalizzazione di questi servizi. Noi denunciamo da anni, da quando Toscana Aeroporti ha esternalizzato appunto l'handling, i servizi di assistenza a terra che dicevo, che c'erano tante cose che non ci piacevano e che vedevamo dei rischi che ai noi si sono realizzati, ossia il dumping. La liberalizzazione ha portato nuovi attori nel settore che, per concorrere, diciamo partendo un po' da zero, hanno adottato delle pratiche, possiamo definire grigie, per non dire sleali, di ribasso del costo del lavoro, che hanno innescato quel meccanismo di dumping salariale contrattuale che a catena si sta riversando su tutto l'indotto, quindi la nostra vertenza che riguarda in modo coeso e compatto le tre principali aziende, il gestore aeroportuale da un lato e le due società di assistenza a terra dall'altro, è per sminare la vecchia scusa di rimbalzarsi le responsabilità, no? A un tavolo unico non ci siamo mai potuti essere fino ad ora, e quindi il tavolo ce lo ricreiamo nella vertenza, nello sciopero, e il dumping che ho citato si accompagna a, in chiusura, molti altri temi come il caldo estremo che ha devastato i lavoratori e le lavoratrici quest'estate, senza nessuna preparazione nei mesi, insomma, primaverili. Ma oltre al caldo estremo registriamo un continuamento di aggressioni, di molestie, vengono introdotti nuovi apparecchi di automazione, quindi la nuova tecnologia, senza nessuna consultazione con le organizzazioni sindacali, tantissime cose, veramente troppe, lo sciopero diventa l'azione necessaria.
1: E continuiamo parlando invece di un'altra problematica che riguarda il trasporto pubblico locale su gomma. Con grandissima preoccupazione, organizzazioni sindacali e lavoratori assistono alla sparizione di importanti corsie preferenziali e alla nascita di nuovi semafori, mentre i tempi di corsa delle linee e gli orari delle partenze rimangono invariati, quindi insufficienti ad effettuare la corsa e ad essere regolari rispetto alle frequenze attese dalle persone. Via Landucci, via Artisti, via Pacinotti e poi i nuovi semafori di Piazza Alberti e via Bovio sono le ultime novità. Qualcuno prende la linea 6 e prova ad arrivare in orario secondo le tabelline predisposte. Questa è la nota di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL territoriali di Firenze, diffusa ieri. Stamattina abbiamo fatto il punto su questi disagi con Riccardo Tozzi di Filt CGL Firenze.
3: Guardi, allora io per l'appunto per recarmi al lavoro la mattina passo dal Ponte del Pino a piedi, per cui lo vedo con i miei occhi, l'ho visto anche ieri mattina, i lavori di Ponte del Pino sono proceduti bene, procedono bene, però ecco, notando appunto lì in quella zona già è sparita una corsia preferenziale che collega, diciamo, via degli Artisti con via Pacinotti, e probabilmente sparirà anche su quella su via Pacinotti, che sono, diciamo, per noi, per la viabilità nostra, per il rispetto appunto dei tempi di percorrenza, sono corsie essenziali. In passato ne sono sparite altre, tanto per citarne alcuna, via Baracca, insomma, prima c'erano altre, via via sono andate a sparire, e quindi questo cosa comporta? Comporta logicamente un aumento dei tempi di percorrenza, perché ben venga sì il riassetto della viabilità, però se il riassetto della viabilità non comporta anche una riorganizzazione dei tempi di percorrenza, e non siamo arrivati a niente. Il servizio pubblico dovrebbe avere un canale preferenziale, dovrebbe essere, insomma, quello su cui puntare, e invece no, cioè praticamente si modifica la viabilità, ma non si ritoccano i tempi di percorrenza. E poi, logicamente, cosa portano? Portano al non rispetto degli orari, e quindi le persone alla fermata, giustamente, magari chi deve andare a lavorare, chi deve andare a fare una visita, insomma, per qualunque cosa si può innervosire, e quindi da lì può magari succede un diverbio verbale, nella migliore delle ipotesi, ma nella peggiore delle ipotesi, ecco, può sfociare anche in un'aggressione fisica.
1: Ecco, quindi voi di fatto chiedete un miglioramento di comunicazione utente-servizio in questo caso?
3: Sì, allora, questo, come scritto anche nel comunicato nostro, un adeguamento dei tempi di percorrenza, come è stato fatto, come è stato scritto anche appunto nel protocollo per la sicurezza firmato il 2 dicembre dell'anno scorso, dei corsi che portano alla formazione di personale per in caso di questi eventi di aggressione, informazione anche all'utenza a bordo dei mezzi tramite speaker, tramite cartellonistica, dove insomma si spiega un attimino come funziona il trasporto pubblico, come usare il trasporto pubblico onde evitare queste situazioni spiacevoli.
1: E questo è il punto che abbiamo fatto stamattina con la Filt CGL di Firenze. Torniamo anche a parlare invece di violenza di genere. Dobbiamo puntare alla ricostruzione di un nuovo linguaggio, dei rapporti, perché nella nostra società siamo tutte e tutti in mezzo a una cultura patriarcale. Questi fenomeni dei femminicidi non sono isolati. Lo ha detto Annalisa Gordigiani, consigliera e avvocata del Centro Antiviolenza di Firenze Artemisia, intervenuta stamattina sulle nostre frequenze dopo i funerali ieri a Squinzano in Puglia di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex nei dintorni di Firenze, ricordata ieri anche in Piazza della Signoria con un minuto di silenzio. Tutti noi dobbiamo prendere posizione, continua Gordigiani, che poi ha invitato anche le istituzioni a maggiori iniziative, soprattutto finanziarie, a favore di chi contrasta la violenza di genere, come i centri antiviolenza.
4: L'argomento, come potete capire, è complesso e sicuramente un aspetto fondamentale è quello di dover puntare alla ricostruzione di un nuovo linguaggio dei rapporti, perché siamo appunto nella nostra società tutte e tutti diciamo in mezzo a questa cultura patriarcale, e questi fenomeni dei femminicidi non sono fenomeni appunto isolati. Questi giorni lo sentiamo molto spesso, ma vuol dire che tutti noi dobbiamo prendere posizione e rendersi conto che possiamo fare qualcosa. Quindi a livello proprio di sensibilizzazione della società è importante proprio ricostruire questo nuovo linguaggio dei rapporti, a partire sicuramente dall'educazione sesso affettiva nelle scuole, è fondamentale. Dall'altra c'è la questione della tutela e quindi di rispondere correttamente a chi chiede aiuto. E questo si può fare facendo sapere alle donne che ci sono dei luoghi sicuri a cui far riferimento e che c'è un lavoro di rete. Denunciare è importante, ma è importante anche farsi assistere.
1: Come detto, queste vicende vengono percepite lontane da noi, ma in realtà le persone che si rivolgono a questi centri e che hanno questi problemi sono come noi.
4: Sì, esattamente, colto proprio la questione, nel senso che la violenza è un fenomeno trasversale e a noi si rivolgono donne di varie età, anzi l'età si sta molto abbassando, soprattutto anche se si considera le violenze sessuali, e anche donne che lavorano, come Lorena, era una donna che non aveva problemi economici, era una donna comunque o sociali, quindi non ci sono differenze particolari di origine di qualsiasi tipo, quindi è un fenomeno trasversale, tutti i tipi di donne si rivolgono a noi, donne mamme oppure anche donne single, e questo ci deve far riflettere, proprio nel senso che questo è qualcosa che riguarda tutte e tutti.
1: C'è bisogno di maggiore impegno anche economico da parte delle istituzioni?
4: Assolutamente sì, questo è l'altro aspetto che è emerso in questi giorni e secondo me è urgente da affrontare. Come ben ha chiesto il padre di Lorena, pur nel dolore, è stato piuttosto lucido nel fare questa richiesta. Le istituzioni, indipendentemente dalla parte in cui ci troviamo, devono con una voce univoca aiutare i centri antiviolenza, finanziare, perché molto spesso noi ci diciamo sopravviviamo anche grazie agli aiuti dei privati, ai generosi aiuti dei privati, però ci vuole qualcosa di strutturato e che venga dall'alto, e senza distinzione tra destra, sinistra, centro.
1: E continuiamo parlando nuovamente di Montedomini. Oggi ne è tornato a parlare l'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a Toscana TV. Nei principi fondativi la Montedomini e tutte le ASP devono utilizzare il loro patrimonio per fare reddito, per trovare risorse economiche che servono a finanziare i servizi agli anziani e più deboli, proprio secondo quello che è scritto nello statuto. Quindi gli appartamenti e il patrimonio di Montedomini non devono essere dati a basso costo a qualcuno sulla base dei principi di solidarietà, devono fruttare economicamente e commercialmente. Queste sono appunto le parole di Nardella a commento del caso Montedomini, quello scoppiato ormai circa un mese e qualche settimana fa, e che ha riguardato appunto il patrimonio immobiliare della ASP fiorentina, messo a frutto con le locazioni turistiche brevi. Per questo, ha aggiunto il sindaco, può succedere non solo a Firenze ma in tutte le ASP d'Italia che una piccola parte del patrimonio potesse essere utilizzata a fini turistici. Io non avevo un report specifico e puntuale come tutti i sindaci, a me bastava sapere che l'uso di questo patrimonio immobiliare corrispondesse alle regole e ai principi scritti nello statuto. Infatti non c'è stata mai nessuna violazione di regole da questo punto di vista. C'è stata una mistificazione, con qualche tratto anche diffamatorio. Ho grandissima fiducia e rispetto in Funaro, che ha reagito bene, ma anche nel presidente Frittelli e anche nell'ex presidente Paccosi. Sono queste appunto le parole di Nardella oggi, che hanno portato, dopo qualche giorno di silenzio su questo caso, dopo il consiglio comunale straordinario di venerdì scorso dedicato proprio a Montedomini, di nuovo a sollevare mali umori sul tema. Non tarda infatti ad arrivare la risposta di Salviamo Firenze per Viverci, il comitato che ha tirato fuori il caso Montedomini. Nardella prova a blindare il sistema Montedomini che ha creato, scrive il comitato, ma così lo affossa. Nello stesso giorno l'ex sindaco riesce ad elogiare la direttiva europea che può permettere di intervenire per ridurre gli affitti brevi e a dire che Montedomini ha fatto bene a fare affitti brevi. Nel 2022-23 da sindaco diceva che andava bloccata l'espansione degli affitti brevi, mentre Montedomini attivava gli affitti brevi, affitti che hanno portato solo a un grande vantaggio economico a chi li sta facendo gli affitti brevi. Questo continua appunto il comitato nella sua nota. Questa premessa è necessaria, il fine non giustifica i mezzi, e quello che è stato fatto è un tradimento della storia di Montedomini e delle donazioni che per secoli ha ricevuto. Vuol dire proprio non capire perché la vicenda sia una ferita per una parte di città, e vuol dire non capire che la lotta al turismo selvaggio, all'emergenza abitativa, per la riduzione degli affitti brevi deve essere credibile, ed evidentemente con queste azioni non lo è. E appunto continua poi il comitato, citando poi come inopportuna anche la difesa alle figure dirigenziali, i presidenti Frittelli e Paccosi e l'allora assessora e ora sindaca Funaro. Ma torneremo a parlarne, sono sicura che domattina sui quotidiani in edicola troveremo qualcosa su questo tema. Continuiamo con una notizia che arriva dal comune di Firenze: una cornice educativa comune per accompagnare bambini e ragazzi a un uso più consapevole del digitale, rafforzando il rapporto tra scuola, famiglia e territorio e mettendo al centro benessere e relazioni. È Riconnessioni la proposta del comune di Firenze per gli istituti comprensivi, nata attraverso un percorso partecipato durato tutto lo scorso anno scolastico, che punta a inserire nei patti educativi di corresponsabilità una sezione dedicata a cittadinanza digitale, benessere digitale e uso consapevole delle tecnologie. L'obiettivo è costruire criteri condivisi su smartphone, social, piattaforme e dispositivi digitali nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole. La proposta si inserisce nel quadro delle linee guida per l'educazione civica, che riconoscono la cittadinanza digitale tra i nuclei fondamentali del percorso scolastico. A spiegare l'iniziativa, l'assessora all'educazione del Comune di Firenze, Benedetta Albanese.
5: Dall'amministrazione comunale all'ufficio scolastico, all'università, all'ASL, una rete appunto istituzionale che parte per portare avanti laboratori, incontri, percorsi, formazione, e non dimentichiamoci gli studenti soprattutto delle scuole medie, ma non per questo dobbiamo lasciare da parte le elementari, ma studenti che dovranno essere coinvolti attivamente, non essere solo destinatari di politiche che riguardano il digitale, ma anche essere soggetti attivi, cioè essere loro stessi, come dire, i protagonisti di scelte che, se valutate appunto da una rete, da una comunità, poi arrivano al vaglio anche dei ragazzi e delle ragazze. Questo perché, se da una parte sono nativi digitali, la loro confidenza con lo strumento non li rende consapevoli, e questo passaggio fra la confidenza e la consapevolezza crea responsabilità, crea comunità e, come dire, ci aiuta in una alleanza, in una rete fra soggetti, a portare avanti un tema che oggi è diventato di primaria importanza. E come tutte le questioni di primaria importanza, dove, se non a scuola, possono arrivare in maniera democratica, capillare e pervasiva a tutte le bambine e bambini, le ragazze e ragazzi. Ci fidiamo della scuola, ci fidiamo di chi lavora nella scuola, è con loro che vogliamo progettare il futuro dei più piccoli, perché quello è un luogo primario che appartiene a tutte e a tutti. È il primo luogo di comunità nel quale si costruisce cittadinanza, e anche sul versante digitale famiglie, istituzioni, scuola, ragazze e ragazzi, studentesse e studenti, bambine e bambini, è lì che vogliamo trovino la loro casa e il punto di incontro e di confronto.
1: Chiudiamo così il GR del pomeriggio, vi lascio insieme a un po' di musica, torniamo alle 15:10 con Sputnik.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili, a causa di un incidente ormai risolto, rallentamenti tra Firenze Viadotto Indiano e Firenze Scandicci in direzione mare, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Si consiglia inoltre prudenza a causa dei forti temporali che stanno interessando le tratte autostradali e le principali tratte stradali toscane. Chiudiamo con i treni. Si ricorda che a causa dell'allerta meteo arancione attualmente in corso, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
3: Community Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia-Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza, con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra, l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i 4 presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo. L'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Sputnik.
1: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
2: This is Moscow. This is Moscow Call. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseevich.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio, da Martina Agnoletti, di nuovo in onda, nuova puntata di Sputnik che inauguriamo come facciamo sempre, o quasi, con il disco della settimana. Il nostro disco della settimana è quello di Alberto Moscone, il disco è un esordio per questo giovane artista genovese che stiamo scoprendo insieme. Stomaco è la traccia numero 7 che ci ascoltiamo oggi.

Alberto Moscone, Stomaco, bella canzone, un disco che è in parte introspettivo, in parte appunto molto anche fresco e giovane come il suo autore. L'album è disco della settimana sulle nostre frequenze, lo stiamo ascoltando in questi giorni, scoprendo insieme questo nuovo musicista, questo musicista emergente che arriva da Genova, e insomma non ho altro da dire se non continuiamo ad ascoltare Alberto Moscone. E oltre all'uscita di questo disco continuiamo a tenerlo d'occhio per il futuro, vedremo anche cosa porterà per i prossimi mesi l'uscita di questo rumore di fondo. Continuiamo con una novità, bella notizia che arriva dai Calibro 35, che sono alle prese con la pubblicazione intanto di un nuovo singolo, ma non tarderà l'uscita di un nuovo album. Verrà pubblicato infatti nel mese di ottobre, il 9 ottobre per l'esattezza, e il pezzo si chiama Vacation and Probation ed è estratto dalla colonna sonora del documentario di Francesco Zippel Elroy versus LA. Questo appunto il titolo di quello che poi sarà anche il disco. Ci sentiamo questo brano, questa novità dai Calibro 35 che ritroviamo molto molto volentieri. Eccolo qua, Vacation and Probation. Thank you.

E questi sono i Calibro 35, un estratto da quella che sarà la la nuova uscita, il disco che pubblicheranno il 9 di ottobre, in realtà una colonna sonora, Elroy vs. LA è il titolo dell'album, ma soprattutto del film da cui è tratto il disco, di cui fa parte il disco, il documentario di Francesco Zippel. Continuiamo con un nuovo brano arrivato dai Black Country New Road, in realtà è parte della compilation Help numero 2, quello a sostegno di Warchild. Il pezzo appunto rientrava all'interno di questa compilation uscita ormai diverso tempo fa e noi ve lo facciamo ascoltare. Erano tantissime le collaborazioni per questo disco: Big Thief, Babadoobie, Devon Albarn, Arctic Monkeys e poi appunto Black Country New Road con questa Strangers, ma c'era anche Ben Gibbons, insomma veramente tanti artisti per un disco che è uscito ormai diversi mesi fa. Continuiamo quindi riproponendo questa Strangers.

Sono i Black Country New Road con questa Bella Strangers, una canzone che faceva parte del disco compilation Help numero 2 di War Child Records, album collaborativo ispirato alla storica raccolta del 95 Help, che usciva a marzo per sostenere l'organizzazione War Child. Avevamo ascoltato vari estratti da questo album che appunto è stato pubblicato diversi mesi fa, ma diciamo così ha anche tenuto banco per diverso tempo. Io vorrei ascoltare, poi abbiamo anche un'intervista oggi da farvi sentire, un estratto da uno dei dischi usciti nell'ultimo periodo, quello degli Ibibio Sound Machine. Sono fondamentalmente una istituzione nell'ambito della musica londinese, soprattutto afro, elettronica, soul, questo grande mix dub in giro veramente da molto tempo. Gli Ibibio Sound Machine hanno pubblicato stanno per pubblicare l'11 di settembre per Merge Records il nuovo album Chopping Mountain, credo fosse già uscito, invece no. Ci ascoltiamo un estratto dal disco, uno dei tre singoli già pubblicati. Concept of Love è il titolo del pezzo che vi proporrei per la giornata e la playlist soprattutto di oggi di Sputnik. Sono le 15:26, con questo brano arriviamo al GR del traffico e poi continueremo con la nostra intervista di oggi per parlare di un festival, Sotto Venere Festa, che dura 2 giorni e si svolge al Circolo Arci Vie Nuove questo fine settimana.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in FIPLI, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in FIPLI si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Si consiglia inoltre prudenza a causa dei forti temporali che stanno interessando le tratte autostradali e le principali tratte stradali toscane. Treni a causa di un guasto tecnico sulla linea tra le Piagge e Firenze Rifredi, convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik. In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
4: Quindi 15:31, torniamo in onda con Sputnik e torniamo a parlare, come promesso, di iniziative ed eventi. In particolare oggi al centro il Sottovenere Festa, in programma il 12 e il 13 di settembre al Circolo Arci Vie Nuove. Si tratta di un progetto di Fermentati APS in collaborazione con Arci Lucca Versilia, Arci Firenze, Associazione Vie Nuove e Belle Parole a APS. Sono due giornate molto dense, perché si parte dalle 15 e si va avanti fino a tarda notte. Due giornate di laboratori, incontri, parole, fotografie, danza, musica e ancora molto altro. Noi abbiamo parlato con gli organizzatori Andrea, Silvia e Alessandro, chiedendo a loro un po' che cos'è questo festival e cosa c'è in programma.
5: Questa edizione di Sottovenere Festa forse è un'edizione più ridotta, però che, diciamo, a cui tenevamo molto. È un'edizione che mantiene la sua multidisciplinarietà di eventi, però trova una nuova casa e una nuova forma. La prima cosa che mi viene da dire, infatti, è il passaggio da Sottovenere Festival a Sottovenere Festa. Sottovenere Festival nasce nel 2025 in maniera ufficiale, e quest'anno, nella nostra grandissima volontà di replicarlo, purtroppo abbiamo trovato un po' di difficoltà con vari comuni, vari fondi, quindi ecco, abbiamo ritenuto più opportuno fare un evento dove potesse essere tutto ridimensionato, ma che fosse fatto bene e curato nei minimi dettagli. Da questo punto di vista, infatti, poi ti racconteranno anche Silvia e Alessandro, ma trovare un po' anche l'accoglienza del Circolo delle Vie Nuove è stato molto fondamentale, sia a livello di spazi, sia a livello di conoscenze, di competenze e di lavoro con la comunità. Ecco, noi facciamo un grande lavoro con la comunità in una zona periferica di provincia, però ecco, trovare la città, trovare un quartiere, trovare un luogo già avviato era un qualcosa che ci piaceva, che ci interessava anche un po' sperimentare sulla nostra pelle. Quindi ecco, questo è un po' la prima cosa da dire. Poi lascio anche la parola agli altri, o se tu hai anche altre domande.
4: Ecco, vorrei entrare anche con gli altri nel merito di cosa succederà in queste due giornate: laboratori, incontri, ma anche performance, musica dal vivo. Cosa avete in programma?
6: Sì, allora, diciamo che appunto, come diceva Andrea, è un po' un'edizione diversa. Noi di solito appunto con il festival ci piace fare open call, comunque scoprire artisti e artiste che magari appunto non conosciamo direttamente, non fanno parte del nostro circuito, ragion per cui appunto apriamo le open call di solito. Questa volta, come diceva Andrea, purtroppo la versione, diciamo, è leggermente più ridotta per le motivazioni che ha già spiegato Andrea, quindi appunto anche il nome stesso Sotto Venere Festa presuppone il fatto che sia tutto all'interno di un ambiente molto più festoso. Anche noi appunto come organizzatrici e organizzatori saremo all'interno delle attività a pieno per goderci, diciamo così, 2 giorni per celebrare insieme un po' non il festival in sé per sé, ma proprio l'unione che è un po' alla base del festival, quindi gli incontri, anche il dialogo appunto tra persone, tra comunità, ma anche tra artisti e comunità. E infatti appunto abbiamo invitato 2 artiste della scorsa edizione che hanno partecipato alla scorsa edizione di Sotto Venere Festival, che sono Vanessa Mattei Scarpaccini e Salvatore Iembo. Vanessa è una danzatrice che attualmente è residente a Firenze e che noi conosciamo da molto tempo e diciamo avevamo piacere di invitarla in questo nuovo lavoro, che non è lo stesso lavoro appunto che ha portato l'anno scorso a Sotto Venere Festival, ma è un nuovo studio che lei sta proprio sperimentando in questo periodo. Quindi anche l'incontro con la comunità poi sarà molto immersivo, perché appunto lei non sarà su un palcoscenico, ma danzerà direttamente all'interno, diciamo, del pubblico, quindi appunto un'esperienza anche coinvolgente. E invece, mentre per quanto riguarda Salvatore Iembo, aveva partecipato all'edizione precedente insieme a Tiziano Torresani, che è un motion designer, sotto il nome di Sincronie Distorte avevano fatto questa performance, diciamo, di live music e grafiche, insomma, visual in live. Invece questa volta appunto Salvatore ha reinterpretato un po' il suo progetto artistico e ha fondato nel 2026, insieme a Gianmario, che è il suo socio, questo progetto Umani Selvatici, che è fatto, diciamo, di musica, ma anche canti popolari, riprende molto dalla tradizione, monologhi, diciamo, è un po' un mix di influenze che loro vedono all'interno del loro percorso artistico. Parallelamente, appunto, grazie al supporto, al sostegno di Chessbot, abbiamo avuto la possibilità di organizzare questi 2 laboratori aperti alla comunità e completamente gratuiti. Il primo laboratorio, che faremo sabato proprio come prima attività, diciamo, di apertura del Sottovenere Festa, sarà Abitare la scena partendo da noi, che è un laboratorio gratuito per adolescenti e adulti, che cureranno nello specifico Andrea e Alessandro. Quindi sarà un po' un momento di approccio alle pratiche teatrali, sempre molto informale, però appunto lavoreremo, diciamo, un po' con le persone, con chi ha voglia di partecipare, lavoreremo un po' sui primi approcci teatrali, niente di troppo impegnativo, e giusto per dare anche un'infarinatura generale di che cos'è anche la nostra pratica. Noi di base siamo tutti e 3 attori e attrici, quindi veniamo da questo tipo di formazione. Mentre il secondo laboratorio è domenica, sempre ad apertura, che è nel Paese dei Balocchi, che è un laboratorio in realtà per famiglie, bambini e bambine. Ci sta molto a cuore anche questo aspetto. Pensiamo che anche la pratica teatrale appunto non debba essere per forza performativa, tra mille virgolette, ma debba essere proprio un momento di gioco che possa riunire le nuove generazioni, ma le generazioni anche un po' più grandi, e quindi sarà proprio un momento di gioco insieme, quindi dove anche gli adulti ritornano un po' ad essere bambini. Quindi di
5: No,
6: Andrea.
5: no, niente, anzi, assolutamente, condivido pienamente quello che diceva Silvia. E, giusto per concludere, poi lascerei, anzi, la parola a Ale, lascerei raccontare a lui. Abbiamo anche 2 talk molto importanti e che abbiamo desiderato tanto, di cui appunto Alessandro sarà il curatore anche durante queste 2 giornate.
7: Allora, sì, diciamo che mi volevo ricollegare a quello che è stato detto fino adesso. Mi sembra che Silvia abbia detto che poi diciamo che questi laboratori sono permessi grazie appunto alla collaborazione di Chessbot, che ci ha permesso, insomma, di dare anche un po' un taglio non solo artistico, ma anche sociale e verso, diciamo, la comunità. Che sia di una grande città o di un piccolo spazio, è sempre comunque un momento molto bello, andandoci appunto a ricollegare al fatto che lei diceva di non parlare solo di arte performativa, appunto, e disciplinare, ma anche ricreativa. Diciamo che tra un evento e l'altro avremo modo anche di fare 2 chiacchiere. Sostanzialmente ci saranno dei talk, specificatamente saranno 2, che andranno un po' a toccare sempre delle tematiche sociali. Uno in particolare, cioè io partirei da quello del 13 di domenica, che ha un punto un taglio sociale perché andiamo insieme ad una realtà di Firenze che appunto si chiama Cinque Punte, Avamposto, che si occupano diciamo di creare e di pensare degli spazi sicuri per chi ha difficoltà appunto diciamo, cioè per tutti in realtà e tutte, ma anche per chi ha difficoltà diciamo a trovare un posto dove riabilitarsi socialmente oppure dove passare semplicemente un momento in uno spazio sicuro. Per cui andremo a parlare insieme appunto a questa realtà di ciò che tutto ciò che riguarda l'isolamento sociale, non tanto da un punto di vista psicologico, ma proprio da un punto di vista di ciò che si può fare e non si può fare per poter pensare, diciamo, a queste persone anche al di fuori del loro spazio, sia mentale che appunto fisico, che abitano nel momento del maggior disagio. Quindi questo è un talk che secondo me è molto importante e anche molto interessante su un piano appunto sociale. E poi invece il 12 avremo spazio per parlare un po' anche di quello che siamo noi come fermentati APS a livello identitario, ma con anche altre realtà della provincia appunto toscana, in particolare Prato e il Mugello. Diciamo ci saranno due associazioni a parte la nostra che andranno a parlare un pochino di ciò che significa pensare, sia vivere, diciamo, più nello specifico, ma ciò che significa proprio provare a cercare di creare un progetto di qualsiasi tipo in provincia. Quindi diciamo che il talk è appunto ha il titolo Sogni e gli incubi della provincia e della periferia, e andremo un po' a capire che cosa significa avere dei sogni o cercare di smuovere un po' le cose al di fuori delle grandi città, dove tutto può essere forse più semplice e più complesso. Quindi diciamo che sarà un momento di riflessione di questo genere. E poi per concludere, al di là del fatto che appunto ci saranno poi dei momenti ricreativi, quindi degli apericena dove avremo modo insomma anche di distenderci un momento, ci sarà anche diciamo sempre perché il tema della provincia è un po' un tema importante e centrale all'interno di questa
4: Sì.
7: edizione, ci sarà anche diciamo una mostra che appunto si chiama Memorie di Provincia, una mostra fotografica che è a cura appunto di Fermentati APS, cioè quindi la nostra associazione, con le fotografie di Silvia che è appunto una dei membri dell'associazione, che andrà un pochino, diciamo, a raccontare il nostro e forse il suo ideale e la sua idea di provincia e di ciò che le trasmette. Sarà un modo appunto per andare un po' a rappresentare appieno la multidisciplinarietà della nostra realtà.
4: Io rimanderei i nostri ascoltatori ai vostri canali social, Sottovenere Festival e Fermentati APS. Ovviamente le informazioni si trovano anche sui canali social del Circolo Vie Nuove. Ricordo, il festival è in programma il 12 e il 13 di settembre, questo fine settimana, proprio il Circolo Vie Nuove. Grazie mille ad Andrea, Alessandro e Silvia per essere stati con noi.
8: Grazie a te,
6: Grazie a te,
8: Martina, e grazie alla
6: grazie a voi.
8: Nuova Radio di Arci.
4: Torniamo in onda dopo questa intervista, lo facciamo continuando ad ascoltare musica. Ovviamente vi rimando, come già detto, ai canali social di Sottovenere Festival con tutto il programma nel dettaglio. Come dicevamo, andiamo avanti con le notizie di questi giorni e ce n'è una che veramente volevo darvi, sempre che a un certo punto la ritrovi. Innanzitutto i Fountains di Sì, che hanno annunciato due nuovi concerti in Italia, ma per l'estate 2027 e ovviamente a Roma e Milano, quindi non certo vicino a Firenze. Suoneranno il 18 di giugno al Rock in Roma e il 19 giugno a Milano nell'ambito degli High Days, quindi comunque location molto molto ampie dove poterli ascoltare. Ricordo che manca poco, circa un mese, all'uscita del nuovo album della band, che sarà poi in concerto a fatto in tutta Europa, in Italia anche, ma con un appuntamento che è andato sold out semplicemente in prevendita, erano attesi a Bologna. Continuiamo con la notizia che volevo darvi, riguarda i System of a Down che celebrano i 25 anni di Toxicity con una nuova edizione celebrativa dell'album pubblicato il 4 settembre del 2001. La ristampa arriva insieme a una nuova collezione di merchandising, capsule ovviamente, che recupera alcuni oggetti legati alla storia del disco. La nuova edizione in CD presenta una copertina inedita e corregge inoltre l'identificazione della traccia nascosta presente, presente nell'album. Il brano, a lungo conosciuto come Art, viene qui indicato con il titolo Der Vogor Mia, un inno tradizionale armeno. E che dire, come non ascoltare Toxicity, il brano che è la title track di questo disco e che sicuramente le persone che appartengono alla mia generazione, un po' tutti i millennial direi, ma non soltanto, hanno ascoltato all'infinito anche durante moltissime manifestazioni. Quindi System of a Down, ce li ascoltiamo con Toxicity, e direi che con questo pezzo andiamo verso il finire di Sputnik. Vediamo, o ci salutiamo qui oppure tra poco.

E questi sono i System of a Down con Toxicity, brano che sicuramente sarà conosciuto da tutti i nostri ascoltatori, comunque che li ha resi famosi, fondante per la band. Il disco Toxicity compie 25 anni quest'anno e verrà ristampato in questa versione speciale insieme a merchandising a parte, cose varie di cui vi dicevamo prima. Tra l'altro noi sulle nostre frequenze, nella nostra selezione abbiamo una cover molto particolare, Toxicity, di cui ogni tanto qualcuno ci chiede conto e mi pare sia ad opera di Sasami. Comunque, se la incrociate, la riconoscete di sicuro. Ci ascoltiamo in chiusura, chiudiamo Sputnik, ci salutiamo qua, in chiusura i Soulwax con E-Type, sempre brano dalla nostra selezione musicale. Buon ascolto da Martina Agnoletti, ci ritroviamo domani alle 9:05 con il Newsbox, Daniele Bianchini in onda, e poi alle 2 del pomeriggio con il Nova Radio News, a seguire Sputnik alle 15:10.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto, e in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto, chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo in soddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno, nel Regino. Un uomo di 53 anni e le figlie

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in FIPLI, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in FIPLI si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Si consiglia inoltre prudenza a causa dei forti temporali che stanno interessando le tratte autostradali e le principali tratte stradali toscane. Treni a causa di un guasto tecnico sulla linea tra le Piagge e Firenze Rifredi, convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, the best music in town.

Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare e rallentamenti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Treni per un guasto tecnico sulla linea tra Le Piagge e Firenze Rifredi, convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, fino al 13 settembre, per lavori di pavimentazione stradale in via Foscolo, circolazione interrotta tra via Pindemonte e via di Santa Maria Marignolle. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

us sit together until the moment comes. With my voice

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Est e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita a San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, fino al 13 settembre per lavori di pavimentazione stradale in via Foscolo, circolazione interrotta tra via Pindemonte e via di Santa Maria Marignolle. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per

0: oggi supera i 106 dollari al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada, in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi, in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo, allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Donne e lavoro, un rapporto che è cambiato profondamente negli anni, è quanto emerge dalle analisi del Centro Studi Tagliacarne, che quest'anno celebra i 40 anni di attività. Il servizio di Cristina Scarpa.
1: Negli ultimi 40 anni il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è profondamente cambiato. A tracciare il quadro è Silvia Petrone, ricercatrice studi su imprese, settori e filiere del Centro Studi Tagliacarne, in occasione dei 40 anni dell'Istituto di Ricerca delle Camere di Commercio.
2: 40 anni fa le donne rappresentavano un terzo circa dell'occupazione complessiva, una quota che nel 2025 ha raggiunto il 43%, con un tasso di occupazione femminile che nel frattempo è cresciuto di ben 19 punti percentuali, passando dal 35 al 54%, tuttavia rimanendo più basso rispetto al valore medio europeo, pari al 66,6%.
1: Prima impiegate soprattutto nella manifattura, tessile e agroalimentare, oggi le donne costituiscono l'ossatura del settore dei servizi, soprattutto di quelli ad alta intensità di conoscenza. E a crescere sono anche le imprese femminili.
2: Fino a qualche decennio fa le imprese femminili venivano o ereditate o avviate come forma alternativa ad un lavoro dipendente che non si riusciva a trovare. Oggi le donne scelgono di intraprendere questo percorso con sempre maggiore consapevolezza, perché credono in un progetto che possa consentire loro di raggiungere una piena realizzazione e personale e professionale.
1: Oggi le imprese femminili sono 1,3 milioni, pari al 22,2% del totale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente al chilometro 303 si registra un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico, e code a tratti anche in direzione Roma tra Calenzano e Firenze Scandicci. Ancora per un incidente sulla 1 direttissima, 4 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. In A11 invece, ancora a causa del traffico intenso, code a tratti tra Prato Est e Firenze Peretola verso Firenze. Città di Firenze, fino al 13 settembre, per lavori di pavimentazione stradale in via Foscolo, circolazione interrotta tra via Pindemonte e via di Santa Maria Marignolle. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

è teatro di drammi, tragedie di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
2: L'economia.
1: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i 106 dollari al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi, in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%.

0: 1,5 per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Donne e lavoro, un rapporto che è cambiato profondamente negli anni, è quanto emerge dalle analisi del Centro Studi Tagliacarne, che quest'anno celebra i 40 anni di attività, il servizio di Cristina Scarpa.
1: Negli ultimi 40 anni il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è profondamente cambiato. A tracciare il quadro è Silvia Petrone, ricercatrice studi su imprese, settori e filiere del Centro Studi Tagliacarne, in occasione dei 40 anni dell'Istituto di Ricerca delle Camere di Commercio.
2: 40 anni fa le donne rappresentavano un terzo circa dell'occupazione complessiva, una quota che nel 2025 ha raggiunto il 43%, con un tasso di occupazione femminile che nel frattempo è cresciuto di ben 19 punti percentuali, passando dal 35 al 54%, tuttavia rimanendo più basso rispetto al valore medio europeo, pari al 66,6%.
1: Prima impiegate soprattutto nella manifattura, tessile e agroalimentare, oggi le donne costituiscono l'ossatura del settore dei servizi, soprattutto di quelli ad alta intensità di conoscenza. E a crescere sono anche le imprese femminili.
2: Fino a qualche decennio fa le imprese femminili venivano o ereditate o avviate come forma alternativa ad un lavoro dipendente che non si riusciva a trovare. Oggi le donne scelgono di intraprendere questo percorso con sempre maggiore consapevolezza, perché credono in un progetto che possa consentire loro di raggiungere una piena realizzazione e personale e professionale.
1: Oggi le imprese femminili sono 1,3 milioni, pari al 22,2% del totale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio. Nova Radio Città Futura. Community Radio.